bon pain se. E pa cho mwa mwo TV ni sono, mwa mwo TV na akani ni naso. Enche mwbe free su nti bra Holy TV, any Holy, any CTM TV. Obenya CTM TV ni Holy TV, edi e free decoder na su CTM TV, any Holy TV, edi